dolce tempesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,